Se ne sto come attenzio. E quando tu mi ha pegato, hai posto lì, la pago sana.

Se ne scherzo me tanzio. E quando Antonio ha pegato, arrivo se liva, trabalho, sabe, a

Se ne sto domando anch'io. E quando tu mi ha pegato, hai voce lì, trovavo sana via.